Radio Metrópoli. Ampliamente informativa. Radio Costa, inconfundible.